0: Salut à toutes et à tous. Bonjour tout le monde. On est très heureux de vous retrouver sur Via Stella. Et on salue le retour de notre Andrea Petitjean préférée. Elle est l'éditrice visuelle de cette matinale. C'est elle qui va mettre en image la matinale radio que vous avez l'habitude d'écouter sur RCFM. Le reste de l'équipe qui la compose, Doumé Morati à la réalisation, Simon Guérigny et Stéphane Casalonga, Paolo Antoni Squarcini et Laurence Mérite pour la rédaction et la programmation musicale qui nous est offerte par Christophe Zagaglia. On retrouvera dans son atelier de Furiani Isabelle. Elle pratique la galvanoplastie. Elle est la seule d'ailleurs à pratiquer la galvanoplastie en Corse. Elle nous dira quelles sont les étapes d'un métier précis. Et puis nous retrouverons les enfants au micro de Vanina Bellini juste après la météo qui intervient après votre journal. Ne ratez pas non plus la chronique sport à 7h15. Per un momento, se ore e mezzo, salutemo a Paolo Antonio Squarcini. Buongiorno.
1: Buongiorno Isabelle e buongiorno a tutti.
0: E tradizionale commemorazione per la strage ivoriana si farà oggi a parte da 5 ore sera davanti alla strage in memoria delle vittime.
1: 34 anni dopo la strage del 5 di maggio del 1992 che ha costato la vita a 19 persone e fatto 2.350 siti feriti, sarà seguito su maggio da una messa in chiesa Santa Maria di Bastia se organizzerà commemorazione ai quali parteciperanno di sicuro i membri del collettivo di vittime Madino, i famigli, l'autorità e a Ostra Radio RCFM come ogni anno a nome dei nostri colleghi smariti Piero Duigeli e Michel Vivarelli si scrive in un quadro di un programma di dovere di memoria principiato di Vara di Scorzo e che continua di essere a fine di un mese e di commemorazione di 5 di maggio 1992 ne riparleremo della nostra emissione di 100% Sporting da mezz'ora e mezzo a un'ora stumar, corre dunque a domani in compagnia fra altro di Didier Grassi e Paolo Collettivo di Vittime di Furiani che pubblica di un libro gustano. 50 anni fa nascia UFLNC, 22 attentati in corsa a Madino in Nizza e in Marsiglia, marcava ogni tanto la creazione di un movimento che ha accompagnato la Corsica nelle sue evoluzioni culturali, economiche, politiche e istituzionali. Potete ascoltare attorno al replay di un nostro mag della redazione di RCFM da rimane, appuntato da Alexandre Sanguinetti. E in politica, d'altronde, un anziano militante di Fronte di Liberazione Nazionale della Corsica piglia a presidenza di un consiglio esecutivo. Gilles Giovannangeli piglia a seguito di Gilles Simeoni. E a prima volta nella storia dell'emiciclo che supposto cambiasse in corso di mandato, Gilles Simeoni mantiene sempre la maestria di cartolari strategiche come il processo d'autonomia, la lingua corsa, il numerico, l'ufficio fondario e senza scordarsi di una nuova camera di commercio. Gilles Giovannangeli è mantenuto in contunque a Zopiazza l'economia come presidente dell'ADEC, fatta vini da retta su yogo di carichi musicali, una zona linea direttrice a punta l'autonomia e ciò che spiega Gilles Simeoni.
2: È una giornata importantissima, io sono fiero di seguire, sono fiero di accompagnare un nuovo presidente del Consiglio Esecutivo di Corsica, Gilles Giovannangeli. Mi sembra che l'ha pivato una presa di funzione assai riuscita attraverso il suo discorso, attraverso il sostegno che l'ha saputo suscitare da parte di tutti gli eletti, al di là della maggiorità territoriale attuale, ma soprattutto ha ramentato che eravamo in una dimartia storica con la possibilità di ottenere da qui a un mese di luglio e di settembre una revisione costituzionale, un statuto d'autonomia, a tempo cioè a lavorare per il quotidiano degli corsi, dunque assai lavoro, assai volontà di riuscire.
1: E reagisce l'opposizione, dopo l'elezione di Gilles Giovannangeli alla presidenza dell'esecutivo di Corsica, e di modo positivo, in un contesto politico teso, ognuno saluta il discorso di un nuovo presidente dell'esecutivo che ha chiamato a collaborazione in cui sfarenti sensibilità dell'Assemblea e essa un'opposizione esigente ma costruttiva, e con lo scopo di Jean-Christophe Angelini, presidente del gruppo nazionalista d'opposizione Avanzemo all'Assemblea di Corsica.
3: Penso che Giulia sia presente oggi per dire il rispetto che abbiamo per l'istituzione di Corsica, che sono frutto di una lotta, di un combattimento maggiore e a tempo senza va politiche la oggi, senza mintua l'uno e l'altro, ci rimaneremo da qui a poco di chi si può cambia di geremo direzione per a Gorsiga, se le gilles giovanangi che la dava e topo brecht obedilla, noi virmemo opponenti a maggiorità attuale, ma a tempo abarti a costruzione di un altro paese più in coerenza con le nostre idee e con digeremo l'ideale che tocca a tutti i nazionalisti.
1: Una cinquantina di persone hanno partecipato a Rimani Naya, cioè una conferenza di stampa di un sindacato di lavoratori Gorsi, denuncia a scoparta ad una standella in cui un microfono annanta a 8 ore di un sindacato, una 8 ore aiutata alla parete membri di USTC, in particolare da un co-segretario di Cismonte, pratiche inaccettabili secondo i sindacalisti, fra i quali Jean Brignole, a un microfono di Marlon Galan.
4: Queste maniere di fare sono mica accettabili perché sappiamo che quelli che hanno messo guerra per controllare, per guardare, per bere ciò che noi vediamo a un livello sindacale, e questo non è mica accettabile di un sindacato nazionalista in più, veramente fa una negazione di libertà di lavoratori, e domandiamo in quei conti ai poteri pubblici, ne diamo alla popolazione, alle elite, dicendo che queste maniere non possono più essere accettate. Ci sono state parecchie tempi va, in maniera di va di abolire la giustizia contro i militanti nazionalisti. Oggi noi, i sindacati nazionalisti estici, siamo controllati, siamo sorvegliati, stanno assenti ciò che noi vediamo, ciò che noi vediamo. Tutte le nostre azioni sono fatte con la riflessione, sono fatte all'inizio e con i lavoratori per difesa dei lavoratori.
1: Ecco Isabel, ci ritroviamo a loca uno, rapa, un altro notizia in lingua gurza.
0: Con piede, Paolo Antone, a dopo. Giornata sempre scomparto da Stumerti, a Sulana d'Assai all'Oriente stamane, Gattiva e Tornagnulada a Punante in due più esempre, sarà coperto o gelo studobo mezzogiorno in Ugiantru e all'Oriente, invece chi si peserà o sole a Punante, a CDG Meteo France, cielo a Sulana d'Udino in Piaggia Orientale, sarà più debole o tu odi Scirocco che fa crescere ed imperatore sino a 24 gradi in pareti paesi e città, per esempio 24 so aspettati in Corti, Portivecchio o Ajaccio, 23 per Aleria, 22 in Bastia, Bonivadio, Sarthe, Calvi e San Fiorenzo.
5: Ici RCFM,
6: actu local, musique et bonne humeur.
0: Dans quelques instants, on retrouve l'écho d'ici avec un focus sur Cheyenne Plaiting, avec les Indiens qu'admire Isabelle Van Des Places, notre invitée, pour leur trésor au niveau des bijoux notamment et de leur art de l'ornement, et puis Plaiting pour l'art qu'elle pratique, la galvanoplastie.

0: Barla di o barco galea di scacchi di nocu l'amigo calandria.
1: Dès votre réveil,
2: ici RCFM, le réveil 100% local.
0: Domanda noa posta da Vanina Bellini oggi, buongiorno.
3: Salute. Oggi siamo con Calandria. Calandria di Enche uno in la scuola gorsa di Viguia. Qual è il suo o do logo preferito?
4: Di un logo al barco galea in due ci un giochi in due ci al percorso.
3: E che pete di magico?
4: Mi piace, ma in un altro logo prescelto.
3: E qual è il suo?
4: Di quello in due ci ha una di a campione di scacchi che bene a spiega a tecnica più magica per vincere.
3: È passato già a mi pare o ad aggiungere domenica?
4: No, di già giunta.
3: Di giunta? E si è andato?
4: E c'era un sedello che ha detto che già la tecnica più facile per vincere sempre. Dunque a campione di scacchi ha detto: allora, statemi bene la sente, studi di lui, vuole sempre, sempre vince.
3: E qual è che ha detto questo? Sei tu?
4: No. E io non sono mica andato qua là perché chi fa giù un torno al percorso.
3: Ah, ma di piuttosto tout bas, hein?
4: Mm-hmm.
3: Ok.
2: Ici RCFM, pour bien commencer la journée, Isabelle Donignat, ici matin.
0: Et puis par là, tu dis aux logos préférés, tu diras Calandria in Ciuno, in la scuola gorsa di Biguglia, domani andremo in Bastia e santeremo a Battisto in Terzanada di scuola moderna in giro un'altra domanda, perché ti piace ad scuola?

0: C'est Laurence qui a été la première à nous téléphoner de Bastia et qui participera à ce bancorne des vignerons et des producteurs Nustral et à la vente de cette très belle manifestation. 34e édition d'Avier Radio Win. Si vous n'avez pas eu la chance de gagner cette invitation, retentez le coup dans même pas 10 minutes. Nous vous offrirons des places pour assister à cette foire pendant les 2 jours à Lourdes. Et puis parmi les 5 gagnants de la semaine, un tirage au sort pour un gros lot vendredi. Settore mezzo, ridruemo unutiziale, cumboi, Paolo Anton e Squarcini. Buongiorno.
1: Buongiorno Isabel, buongiorno a tutti. In politica, Gilles Giovannangeli piglia senza sorpresa la presidenza di un consiglio esecutivo di Corsica. È stato eletto a Rimini con 34 voti e vale a dire al di là di suo sostegno. Riconosciuto da tutti come un uomo discreto, di cartolare e anziano prigioniero politico, Gilles Giovannangeli mantiene comunque la presidenza di l'ADEC, l'Agenzia di Sviluppo Economico di Corsica. Fatta vini da Retta Stuyogu di Garrighi Musicali, una sola linea direttrice appunta l'autonomia. E ciò che spiega al microfono di Patrice Roubaud.
2: Sarà di Outrawad, forse domani e dopodomani, per portare allo stesso tempo Outrawad non ha i bisogni di quotidiani di Corsica, ma di noi, non per perseguire il processo d'autonomia che ci pare a noi avere importante di compiere. A prima di Travada non ha l'infrastruttura di quotidiani di Corsica, abbiamo preso come esempio e priorità i collegi e licei, i strade, diamanti, che mi pare qualcosa di importantissimo per i corsi. E poi ho detto di noi che ci vuole attraverare quei tassi, non ti contieri strategici. Per questo dobbiamo attraverare non tutto Paduc, che è la nostra priorità di politica, di cacciare da qui a 2028 un Paduc che sia allo stesso tempo che protegga, ma che permette di noi sviluppi dell'attività economica.
1: E reagisce l'opposizione dopo la lezione di Gilles Giovannangeli a presidenza dell'esecutivo di Corsica di modo positivo. In un contesto politico teso, ognuno salute di un discorso di un presidente che ha chiamato a collaborazione in cui sfarenti sensibilità dell'Assemblea o presidente di un gruppo l'opposizione di dritta un soffio no Jean-Martin Mondoloni si è presentato d'altronde a suo scrutino e ha raccolto 15 voti e vale a dire quindi di suo gruppo e seconda Edo ferma a passa da Udi a Uva.
3: D'un tempo no e d'un entourage no, donc on peut que souhaiter au président Riescida, parce que su Riescida diventa Riescida meccanica di Riescida a Corsica, donc li preghiamo salute, li preghiamo lavoro, li preghiamo Riescida. E a titolo personale sono stato assai sorpreso, di maniera agreevole, di volontà di investire in direzione di collegio, di licei e di saprodi a gioventù.
1: Il processo in appello di avvocilata dell'aeroporto di Puretta è principiato a Rimini in cui una dichiarazione a palese, qui da di Christophe Guazzilli che riconosce la sua culpabilità a Abar, aveva 26 anni al momento di Ivati e 9 anni più tardi riconosce essa stato un terrore mascherato che si vede in videosorveglianza, ma nega sempre oggi la sua posizione di ciarbedo di un doppio assassino di Jean-Luc Codaccioni e Antoine Chilichini il 5 di dicembre 2017. Ascoltare i precisioni di Olivier Castel e il nostro prossimo notiziale Dottore Mezzo. Una cinquantina di persone hanno partecipato a Rimini in Ajaccio a una conferenza stampa di un sindacato di lavoratori corsi denuncia scoperta di una valigia in cui un microfono annunta la vittura di un sindacato, una vittura giuata alla parete membri di USTC e in particolare da un co-segretario di Cismonti, pratiche inaccettabili ed un altro tempo secondo un sindacato che domanda all'autorità di spiegarsi annunta la presenza di Sabalisa a Nanta a 8 ore. Dopo i proprietari di Paiotti la settimana scorsa si esprime il proprietario della discoteca Le Coya in Ajaccio. Dopo la zaratura di uso stabilimenti per un mese Jean-François Vittini denuncia un accanimento dell'autorità e pratiche degne di l'epoca Bonnet. O commerciante e proprietario di no di un ristorante Le Lodge a Nanta o stesso porto Charles Ornano che ha avuto di no pareti controlli e una zaratura in 2025. Secondo Edo, quando un corso cioè al capo di un ristorante o una discoteca è subito paragonata a un sgaiuffo, una maniera di va che avrà come conseguenza, secondo Jean-François Vittini, di mettere a male l'economia corsa. Era 34 anni fa, a strage di Vuriani, il 5 di maggio di 1992, che ha costato la vita di 19 persone e fatto 2.357 feriti. I tradizionali commemorazioni si faranno oggi a partire da 5 ore di sera davanti all'astra e memoria 8. Sarà suitato su maggio da una messa in aiege a Santa Maria di Bastia se o realizzer commemorazione a quale parteciperanno di sicuro i membri di Ugoletti o di 8 Madino Iva Mili, l'autorità e a Ostra Radio RCFM come ogni anno a nome di nostri colleghi smariti Piero Giugili e Michel Vivarelli. Ne parleremo più a lungo a Autoremizzo. Ecco, passo notiziale, ci ritroviamo noi, Isabella, a Autore 8, dopo il giornale d'autore, per il complemento di Ovorom, e poi dopo Autoremizzo, per l'ultimo notiziale in lingua corsa, di sicuro, di a mattinale.
0: A ringraziabbi, Paolo Antone, a dopo. E nous dit diedi ou d'impo disto marte una jornada scompartuda a sulanada sai all'orient estaman e po gativa e torna niolada punante pio e estaman sera coberto gelus tu dobu mediorno inu giantru inu gabigur su in balagna madino in giro a sarte e po si pesera usole a punante u gelu stera svelado a sulanada in piadia orientale a niulado in giro a bunivadio sera più debole odie uantu usciroku chi fa crescere d'imperature sina 24 gradi per Ajaccio, Portivecchio e Corti.
4: Ici RCFM,
5: actu local, musique et bonne humeur.
0: Diogemo insieme wawam
4: dès votre réveil.
5: Ici RCFM.
4: Bienvenue chez vous.
0: Et on repart à Lourdes et on suit l'itinérance d'Avier Radiouine où elle se tient dans le Cap Corse pour sa 34e édition ce week-end. Samedi 9, dimanche 10, soirée festive au milieu. Vous pouvez être nos invités ces deux jours. On vous offre vos entrées. On glisse également votre prénom dans l'urne qui désignera le gagnant de la semaine ce vendredi, lequel aura le privilège de se voir envoyer non seulement la vague aux couleurs de d'Avier Radiouine, ou le vert, le t-shirt à l'effigie de cette belle manifestation. Alors à vos téléphones et bonne chance. La première ou le premier à joindre Patricia Gambone, on le retrouve ou on la retrouve après Bernard Lavillier.

0: Autour et maison Interche FM. On disait les convois par l'Antoine Squarcini. Salute.
1: Salute, Christophe. Un salute à tutti.
0: Et traditionnel les commémorations des pères Astrage et Ivouriani, si verranno oggi, apertesi da 5 riser à l'avanti à l'astre et memoria di vittime.
1: 34 anni dopo la strage di 5 di maggio di 1992, che ha costato la vita a 19 persone, ha fatto 2.357 feriti, sarà suitato su maggio da una messa in Daiege Santa Maria di Bastia, se o realizzare. Commemorazione ai quali parteciperanno i disiguri, i membri di Ugoletti o di 8, ma immagino i famigli, l'autorità e Austra Radio RCFM, come ogni anno, si iscrive in un quadro d'un programma principiato di Varadio Scorzo e che continua ed è sino a fine di un mese, e l'embattì in un scopo chiaro.
2: Uere in memoria e rancore il latte di sensibilizzazione portati come ogni anno da Guletti o le vittime per di più giovani, con le giovani venuti da Gorsigazon a qualche giorno va sopra l'uomo un furiani sta a sentire i professionali, psichiatri a mentare sa storia Guletti perché la una caessi più ma soprattutto rigordassi di quelli che ne sono stati vittime testimonianze di Ugaor, i giornalisti e di quelli qui fermano come Josefa e Lauda Guidicelli e Uia Viola di un nostro confratello e amico Piero partout d'où sta Zeragui come Michel Vivarelli, altro membro e a squadra Cascade un Foriano.
1: E di chi attraverso Guletti o hanno avuto certe avanzate maio?
2: A riconoscenza nazionale e il dramma in 2015, a sacralizzazione di 5 maggio, qua viene gli scontri su Iorno Gusti in Francia in 2021. Sin a suggesto l'anziano presidente dell'OM hanno con la creazione di un spazio commemorativo in deo stadio di Velodrome. Da voi saluta la memoria continua di noi attraverso gli eventi organizzati qui e allo strangero dall'Associazione Sporting Bastia 91, anziani Ugaor e giornalisti. Ognuno portando a sobbedrigella l'edificio d'un ricordo che indeamente i quelli che l'hanno campato come di Alevano face oramai parte della nostra storia.
1: E di si commemorazione di 5 di maggio 1992 ne riparleremo nella nostra emissione 100% Sporting da mezz'ora e mezza un'ora a Stumarco e dunque a domani in compagnia fra altro di Didier Grassi Paolo Guletti o di Vittimi di Voriani che pubblicherà un libro gustano. In politica, dopo un minuto di silenzio in omaggio ai vittime della strage di Voriani, è stato eletto Gilles Giovannangeli a presidenza dell'esecutivo di Gorsica e a prima volta nella storia dell'emiciclo che supposto cambiasse in corso di mandato, Gilles Simeoni diventa tanto consigliere esecutivo in cui maestria di cartolari strategici, autonomia, lingua gorsa, numerico, ufficio fondiario, senza scordarsi di anno a Camera di Commercio. Gilles Giovannangeli è un mantenere con la sua piazza all'economia e presidente di l'ADEC. L'opposizione salute in un discorso sulla partura e la personalità del presidente Uso Vanale ferma sempre l'autonomia.
0: E Gilles Giovannangeli era d'altron un anziano militante 50 anni fa nasce a Firenze.
1: In la notte tra il 4 e il 5 di maggio 1976 22 attentati in corso a Madino e Nizza in Marsiglia marcavano la creazione di un movimento. Potete ascoltare d'altron in replay un mag di la redazione di RCFM da rimane a non taso storia.
0: Maria Guidicelli libidata di politicamente sto marzo.
1: E l'età mere di Merusaglia di marzo, po presidente della comunità di comuni Pasquale Paoli di Ustulopo, Maria Guidicelli è di ritorno nella scena politica, chi è uso progetto per la comune, la sua intercomunalità e le difficoltà di rurale, ma di non uso sguardo nella politica regionale, politicamente e oggi, la mezz'ora e mezza un'ora nella RCFM, Maria Guidicelli risponderà ai domande delle Batigni.
0: In giustizia, il progetto in appello di Avugilada di l'aeroporto di Poretta e principiato e rimane in cui una dichiarazione a Palenzo.
1: E qui di Christophe Guazzelli che riconosce la sua colpabilità a Bar. Aveva 26 anni al momento arrivati e 9 anni più tardi riconosce essere stato terrore mascherato che si vede nella videosorveglianza. E a prima volta che lo faccio di modo chiaro, dopo la sua interpellazione nel 2018, aveva tenuto silenzio di poi, sino al primo processo, non solo recusa come l'altra accusati di continuare a comparire colpa a greva di sorveglianti di Lepica, ma nega sempre oggi la posizione di Cerbello di un doppio assassino di Jean-Luc Codaccioni e Antonio Chilichini, il 5 di dicembre di 2017, nega di nuovo ogni associo di malfattori in cui sono coaccusati, condannato a 30 anni di reclusione criminale in prima istanza, Christophe Guazzelli, 34 anni, resega di stavolta qui a perpetuità, al Palazzo Monclar in Ecchisi Olive Castella, a risposta dell'accusato ha sospeso il presidente.
3: So Sogo culpe uli di sti fatigui, infrasata capiata senza trima au microfono. Christophe Guazzelli, figliola presidenti nell'oti e quid ultima sinestona. Par chi un l'aviati mai dita, domanda Nurit Reliquet. Un mera amica stata posta a domanda, risponde l'incausato, rivarandosi al primo processo. Stavolta, dice l'avvocato di Christophe Guazzelli, si mette in posizione da consento, ma quantunque o principale proseguito nega l'associo di malfattori. Dice aver preparato tutto solo, anche aver picchiato vogo a vittura ritrovata a 30 km dall'aeroporto. Ma in quanto all'accusazione, era usovratedo Richard a conducerla. Eppure, qui d'ultimo nega le partecipazioni. Ripeterà stamani l'audienza con la seguita dell'interrogatorio di personalità di Christophe Guazzelli. Qui d'ultimo si dovrà di non presto spiega nanta certi messaggi codificati mandati il giorno stesso dell'assassino.
1: E saremo in diretta di un Palazzo Monclarine che si incolive Castella. Ringraziate di essere stati all'ascolto di tre notizie alle lingue corse. Ci ritroviamo domani.
0: Buona giornata o balonto, a domani dunque.
1: A domani.
0: Udan pudi stumarti, on sarà tanto a Udan, pointu ta jornada con uli chi fermano numerosi e a qua de un piadia d'Aleria, per esempio, in Balagna, dino, e sta qua de tuccheralo dino, e ordimar, e dunque su dubu mezziorno, un tuelu, e moderado, odi, e umar, e mosso, un cu, dunque maruso, soprattutto, non tavaccia d'orientale, fa de gaso, e poi d'imperadure, Udan pu è appena vresco, per stagione farà su due mesiorni sin a 20 ira in Antavaccia d'Orientale e 24 in Deugiantru e verso Burtivetiu e Ajaccio sin a 21 in Ualincu e 20 ira in Balagna domani si concerà veramente piano piano d'ampo a qua de Dorna domani mattina soprattutto a Ponente in Deugiantru diventerà secco normalmente d'ampo domani due mesiorni.
4: Ici RCFM.
5: Actu local, musique et bonne humeur.
0: C'est la seconde partie du forum. On vous attend toujours au 04 95 32 22 22. N'hésitez pas à nous rejoindre. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h.

0: 6 mois, Pian de Davret, au 7e à l'Interche FM, dans les Campacules Mag. Une première rencontre, nous sommes dans les vignes de Pierre-Paul Nicolai, un vigneron installé au-dessus de Figari.
1: Et Campacui, dans ta Interche FM.
0: A Valice, dans un paese où sobra figari in faccia au mare, et Pierre-Paul Nicolai a qui a Zovigna, pianta da più di 10 anni fa.
2: È stata un'opera maior, mondo travado, mu fatto una grossa smatiera con i parenti, mu cacciato mondo a pietra, mondo a pietra, e mu possuto pianta sa vigna, è stato quasi come un sogno per me, perché è stata una volontà da poi un principio che i miei parenti mi hanno imparato, mi hanno passato un po' l'istinto di campagna, di approfittare da amati e tutto, e ma sul luogo mi è sempre piaciuto. Mi ho passato quasi tutte le nostre vacanze, i nostri statini con i miei sorelli, i miei parenti qui, e mi tenia a mondo di fare qualcosa in paese. Non era mica c'era io a mia direzione nei miei studi, perché non c'è mai nemmeno che mi ha proposto, che mi ha imparato, che mi ha detto che l'agricoltura di questa maniera qui era possibile. Io ho fatto la mia scuola normalmente di radio, e quando ho scoperto che questa via era possibile, ne ho parlato come babbo, come mamma. Ci siamo lampati a fondo in questo progetto.
0: Oggi in adio lo ha 7 ettari di vigna in produzione.
2: Abbiamo 1,5 ettari di piccola vigna di Ceradio. Abbiamo fatto un po' d'olio essenziale di Mureda, tempo passato, ma a Vali siamo più concentrati nel travado da vigna, che ci domanda mondo tempo, mondo travado. Volevamo fare così bene. Poi da si rimpianteremo un po' di Mureda da qui a poco, ma a Vali c'è abbastanza travado, fideremo tutto.
0: Uino di Pierre-Paul Nicolai, principia franca umare, poi aiunge da qui a poco in Italia. Seconda tappa, Pian de Davret, où à présent on vous emmène pas très loin de Porto Vecchio sur l'exploitation de Mathieu Dess, y a un jeune éleveur au vin.
1: Et Campacui.
0: Le site préhistorique de Tappes, entre Sotte et Porto Vecchio. C'est ici que Mathieu Dess s'y fait pâturer ses brebis. L'éleveur est originaire de Porto Vecchio.
3: Mon grand-père était berger, mon père aussi. Moi, j'ai eu un parcours différent, étant jeune. Et ensuite, je suis retourné aux sources avec la passion de la nature et des brebis, à vouloir continuer à faire ce merveilleux métier. Donc, la mise bas, elle se fait ici. Et ensuite, je monte sur la route de Figari, où j'ai la machine à traire et je transforme là-bas. La machine est assez récente. Après, à l'époque, il y avait une vieille machine que j'utilisais mes parents. Là, je suis dans le parcours GIA depuis 2019.
0: Mathieu fait son fromage dans la plus pure tradition.
3: Alors, je fais de la tome sartenaise et du brooch, essentiellement. Voilà. Je livre sur les commerces aux alentours. Tome sartenaise, alors c'est une pâte pressée, non cuite, avec un affinage de 3 à 4 mois, en général. Après, il y a des personnes qui la préfèrent plus fraîche, sur 2 mois et demi, 3 mois. Et après, on peut l'affiner jusqu'à 8 mois. Général.
0: Du lait produit par ces brebis de race corse.
3: Je fais partie de la sélection, ou le contrôle laitier du coup. Voilà, c'est pour améliorer la génétique et continuer à perpétuer cette race.
0: Parmi les objectifs de Mathieu Dess et le berger de Tappes, valoriser du mieux possible ces produits afin de les faire connaître au plus grand nombre et développer son activité agropastorale. Terzada Pian de Davret, où après l'exploitation de Mathieu Dess, il y a présent, on vous emmène au cœur de Porto Vecchio, qui va pousser les portes de l'association Pradigalingua Pian de Davret, avec Pierre-Paul de Cortés, l'un de ses responsables. Agaz di Alingua di Burtiuet, Windu et Sidro à la Sauge ou Pradigalingua Davret. Un log, Windu est en Paris et Dramand, la lingua et cultura gorsa. Pierre-Paul de Cortés, né uno di responsabili.
4: C'eremo qui nous, bon, eremo di Giampignati, posto qui dieu. Un pochi d'anni fa avevo di argomenti in quella scuola di Zia Peppa, e dopo abbiamo risposto a una chiama prudietta di collettività di Corsica in 2018, che era a chiama prudietta per la casa di lingua. Dopo Covid, nel frattempo erano nati strutture pratica lingua, che aveva fatto Lisandro de Zerbi in Bastia, e a me e a noi, alla nostra squadra, ci è parso logico di andare verso una specie di rete regionale. E nello stesso tempo casa di lingua, ma di nuovo pratica lingua, per chi permette a tutti quelli che vogliono imparare un corso d'identificare una struttura che potrebbe essere comune in tutta la Corsica e ci pare qualcosa di interessante.
0: E qui si parla ziganta e s'impara la lingua corsa.
4: Facciamo corsi di lingua corsa con una logica immersiva. Ci sono i corsi di lingua accademica, dice Radio, dove gli enti vengono per imparare la struttura della lingua, la grammatica, tutto ciò che c'è di conoscere di una lingua. E dopo facciamo di nuovo sfarante a telli, dove la logica sarebbe di praticare la lingua in sette lingue, facendo un attelo di creazione letteraria con Marco Biancarelli, facendo un attelo di canto di canti sacri con Marco Biancarelli, chi d'altro, facendo attelli di canto normali, facciamo di nuovo attelli di canto paizitedi, e dopo facciamo di nuovo mondo intervenzioni in altre strutture, perché siamo partenari di l'Animo, un porti vecchio, siamo partenari di la LSH, qui è messa partenari della scuola di Cece. Dunque noi proviamo di rispondere ogni volta che c'è un attore di un territorio che ci faccia una domanda, proviamo di essere presenti per aiutare a mettere in piazza progetti culturali. Dopo c'è una parte di avvenimenti che noi vediamo tutto l'anno.
0: L'aderente certi esodi o continenti in cerca di lingua, d'altri soccorsi, o scopo a longanda di pratica lingua d'avretto, mantenne e sviluppa di più e attività in giro a lingua corsa.
1: RCFM e Campa Cui.
0: Siamo a Pian d'Avretto cette settimana dans RCFM. Restez avec nous dans un instant, de nouvelles rencontres.
5: Ici. Bonne journée, c'est ici RCFM.

0: sono tutto al servizio informatico. Ecco, ho passato qualche anno in Ajaccio, sono passato da Miria Ajaccio al servizio informatico di nuovo e sono voltato un Portivecchio, perché bom, mi tregaia di San Demè.
1: A musica, custodianti, cinquiso, animazioni con amici e poi a Olia di Brubon e progetti più personale.
0: All'epoca del Covid, perché siamo sempre stati e tutti quanti noi siamo impegnati a un livello musicale e culturale, all'epoca del Covid abbiamo avuto su piccolo tempo per rifiatare appena e per riflettere appena. I testi erano per certi più vecchi e per certi sono stati sonati a Sepica qui, a questo momento qui. Abbiamo avuto questa produttività, sono stato un poco più assente ai miei idee di noi e ha avuto questa volontà di dispargerli.
1: Marco Biancarelli si appronta a sorte il suo primo disco di creazione e uscirà da qui a poco.

0: Miguel et Mallory Canta, allez, abrimo l'émission, ne passemo be bezzani, ci aspettadise, poi se bon giorno.
1: Oi, Waka, bisaluto.
0: Comandemo di esatta l'acqua, no?
1: Te va tu, ti va più, eh?
0: Ah, ci sono per nulla, eh? Adio qualche pudere, ma mica quello di va più, eh?
1: In casa senta, di passare da mattinata d'orto, la natura è più bella, da parte da oggi, da parte da stamane, tutto questo mese d'aprile che abbiamo avuto, con il suo intaccio, un tratto che si ficava fino a Rossi.
0: Già
1: cambiata 100%, e la sappia che se non più via va, come se non più d'inverno, finisce così, e la terra è già bella più molla, e va quando è là da sicca, si può piantare.
0: Ah,
1: eravamo in una spirale. No, vi dico, sapete che io con chi orni, tutte le mani le stesse a fare, eravamo in una spirale da aprire, a certo quello non finisce mai più, un freddo a mano incredibile, dunque a notte automaticamente, no, qua veramente ha fatto epoca, aveva la natura, e ci ho fatto dire l'orto, ora oh, no, non da più, non da bene.
0: Penso che siamo per tutti, parecchi giorni di mica di temporale, cioè mica esagerare, ma se pochi giorni gusti, da bio, sa da restare, da riparte.
1: No, ma non fa nulla, l'acqua viene così, non si può più portare in daretto, i vreti, è finita, più andiamo, è mai a mezzo maggio.
0: Ah, dunque, beh, penso io.
1: E dunque ciò che ne muove cutto non la vedremo più, no, mese di aprile, ma visto una fare così, infernale, poi allora tutto, e i legumi, c'era nulla che bruciava, a parte i legumi d'inverno, va, vedrete perché non più ogni tanto, a parte, no, se è temperatura, che pigliano qui. No, francamente cambia tutto.
0: Ma beh, tanto meglio di un anno di sole.
1: E Galluccio è totalmente abitudine. Ma allora sto mese di aprile, sono intatto quando a me attraversavo le montagne di neve, e per allora mi cognono tutto un mese.
0: Ieri ha fatto freddo tutto un mese.
1: Tutto un mese, soprattutto nel noi. Ecco, io anche,
0: allora, bisogna tutto.
1: Perché prese.
0: Voilà, bisogna tutto felice, tanto meglio. Dunque domani zappate, bangate, chi si basa domani?
1: Voi volete tombare, qui?
0: No, sono pensierito, ma hai detto che senza vanno non puoi restare, dunque, quando sento che si è bloccato in casa, un po', si è degioso...
1: Allora, poi la verità,
0: allora,
1: voglio in casa, voi sapete, un manesso che faccio quando è lui più... Oh, quanto gol che ho fatto per sorto, vengo la donna, gira come una cosa, è incredibile, eh?
0: Boh,
1: è incredibile, e poi soprattutto che stiamo facendo, sono limitate. So era come un altro, avevo un ricordato, vite, e a dita a fare così. Riceri appena l'orto e poi alla cantina, giù tutti i vari, giù tutto, ma sono troppo nervoso, un grande qui, il mio amico a me. E questo, no, a me mi sono manico, mi sono tutto il mondo mi conosce.
0: Ah, penso che qua mi conosci appena.
1: Allora, salutiamo quello che da bene.
0: È detto, una bella giornata, e ho piacere, un listione, a beci. Allora, aspettiamo, sia per fare una domanda, sia per rivendere, non so chi si è detto, si pochi giorni gusti, e mi ha detto mille cose, tutto era interessante, continuiamo, dunque, ma si devo anche chi dà de uviato, se così, all'emissione, se non interviene, non c'è nulla né a commentare, né a aggiustare, né a rivelare, dunque, via della parola, l'ampoemo una diama, 04-95-30-20-20. Allora, ci apriamo un succo con l'agula, che vuoi c'è che fa buona.

0: Io oggi a Graon, gulla, allez, andiamo un due, aspettate, ah, ecco, ah, ouais, scritto, Ghilène, passiamo beraiaccio, Ghilène, buongiorno.
1: Il saluto Gianca.
0: Salute, contento di sentire, come andiamo?
1: Va bene, ringrazio, saluto a tutti gli amici, a Giuseppe che è passato in primo,
0: yeah.
1: Un allora, oggi stiamo per contarvi una storietta, per parire la pena.
0: Ah, allora, sapete che a me mi piace rire, dunque...
1: Sì, esatto.
0: Diteci allora, stiamo a sentire.
1: Allora, la storietta di Memè un meccanico.
0: Memè un meccanico, ah.
1: Sì. Allora, Memè un meccanico, veniva da Prato Artola, sarebbe stato un'ora di mani, quando un uomo costumato si presentò con una cartella di goglio sottitida. Buongiorno, sono Antonio Frattacci e lavoro dall'Ursa fino a Iaccio. Memè non era tanto legittimato con l'amministrazione. E boh, buongiorno. Chi volete, Zoga? È un controllo. Devo scontrare oggi il personale e si vorrà presentarmi un registro unico in cui tutti i casati, nomi, giorno e luogo di nascita, adrizzo e anche data del principio dell'impiego. O personale, l'impiego, o registro e chi registro. Unico, dico persona, voi dite unico. Ebbene io, anche quest'unico qui, non l'aio mica io. D'altro, non l'aio manco uno di tutti oggi scartafaccio. E poi chi volete che io ne vissi? So più padienti a mio capo che altro. Facendo lui di spetti toni, si voltò verso il mondo di Apezza Biotta, in due tronaia un banco pieno a chiavi di tutti i versi, fari, bullò, liti, attracci, pezzi di motori, e tanto d'un gesto d'imperatore di figlioletti di me, che taglio 27 impiegati. E tutto muscendo in lui battenti un portone mezzo tarolato in cui sono cancari rudinosi, ah, vogliate qualcosa? Ebbene, pigliati via porta.
0: D'accordo. E
1: bel voce.
0: Qual è che non è dentro non ton libro, ben sûr?
1: E un libro racconti, ci sono parecchi autori, di un des épouvants.
0: Ah, d'accordo, di una raccolta di storie, hein, su Bruce Willis.
1: Sì, c'è abbastanza.
0: Mi piace giù da chi un nome di l'ispettore, perché Fradaci, un po' essere che d'Ajaccio, per rima.
1: Trovata rima così.
0: D'accordo. Bon, aveva esistito su Memè un meccanico?
1: Ah, può essere.
0: Ah, forse sì. Se qualche sia la conosciuto, non lo so. Memè un meccanico. Bon, beh, volete aggiustare un'altra cosa, Ghilène?
1: No, basterà per oggi, mi pare.
0: Allora, sentite, vi ringrazio. Salutatemi a Giuseppe Antonino e poi a un di sti orni, hein?
1: Vi ringrazio, allora vi ringrazio a tutti e a
0: presto. E a obiegé un di sti orni, hein? Allez, a bene. Ecco, ringraziamo da la nostra amica Ghilène per questa storietta. E Montesu in a Giuseppe, domani sentiremo a Giuseppe Vranchi, spiego, di regola, fa normalmente, ma certo che sarà con noi. Dunque, potete già pensare a partecipare domani. Ma intanto, oggi siamo insieme e continuiamo con il gruppo Ledano e di un gruppo nuovo. Hein, e la canzone si intitola Miserere.

Lederno gu miserer, ali, haui gudon an nebarlaua eiriz, uzeron bello gun certu disustenio a skolago sa dumana ser a markuri a setore izer imbigu li a brejizament na zala dievest, l'entrada ser a degrad, izi donc forse poere de participa d'un antra manera, donc e aspettada una participazione numerosa, di l'artisti, stamon e maudu eja un pezzo ia lista di quelle che saranno presenti, e francamente, Sisa che domani a sera ci sarà un bello, una bella spertire e soprattutto un bello messaggio a far passare concernendo dunque su sostegno a scuola gorsa, ridenid quelli che sono a droit vicino a un luogo domani a sera a settore isera vicino a Zale e Veste in Biguglia. Coscienza, qua su didolo passi da Redo Biredro e Rem, se volete partecipa, dunque a Wasso 2 ore 25 minuti e passiamo una bella stonda insieme, a subito.

Angusta Maru, diamo vici Asturia. Tue radium abaru, con cunobi vittoria. E chi m'amparerà dall'isolo Gaelu, come guidrà passà e fa gli orni oeli. E poi entri in amore di l'umana esistenza, chi sparte più che loro quando spar di esperienza. E sa giù d'ogni gena e stanciato d'ognuno, volta a cuore pieno, in Deomo comuno.

0: Sur ces micadro tropogon les chevaux dans ma magnifique, hein, sa canzone et au groupe où chante ça passe. Allez, il nous trébasse et je bourre t'en en corte, arrivé droit à l'amigo Steve, nous bon jour, nous c'était.
1: Saluto, compa, va bene.
0: Non c'è male, e tu?
1: Sì, sempre
0: così.
1: Passerà come l'è venuto da passare.
0: Allora, oste, dimmi.
1: E tu, io, sai che il tuo pambrasso manca del 13, amici.
0: Al mica male questa. E beh, se tu perdi un tempo a già a due gare non tu che e beh a manca un treno.
1: Tu mi ha mandato un messaggio.
0: Che quale Gianluca?
1: Non sai Gianluca.
0: Ah, perché ha mancato un treno.
1: Allora oggi gli ha parlato un altro amico che tu conosci di noi tu, Adomaccio Santini.
0: Ah, io conosco appena, mica come te, ma conosco appena.
1: Ah, è meglio, ma io.
0: Asso,
1: io. Io, poi, 40 anni amicizia. Che tu hai?
0: Io.
1: Giorno qui, è giunto, eravamo in 2018, è giunto una giapponese, sai? E poi, mano, è giunto io, da Maciù. E lui, hai andato, con te, mi hai aperto quella a fare una tornata con la rappa, beh.
0: Io.
1: E si è messo a discutere. Hanno mangiato il pepe e poi sono per tutti insieme. Allora gli ho fatto una canzone così.
0: Allora, no. sto assente, ma... allora, io.
1: Era un mese di ugno e suonavano un'ore. Come mele in ugno si sguttava i suore calata di un suo paese giunsi una giapponese. E per giunto Don Matteo, amico sempre viato, si è messo a tavolino e insieme abbiamo mangiato, c'era una roba e vino, ci si mi aveva assaggiato. C'era preso il tesaggiccio, di sottusca un bambino, si campava giapponese, con Don Matti e Tigrino, cantava le canzoni, chi fa e un dragurino. Abbiamo passato i urgo, una bella stundarella, eravamo contenti noi, e ancora il tasitella, e perfino Don Matteo se ne è andato in cunella. E come l'è finita, manco un'altra posso io. Non domanda una cosa che lo dire nessuno qui, che ne arriveremo donna di stondevole così. Beh, sempre Don Matteo, ma non c'è più a giapponese. Basterebbe che non naschi, non si dè nel suo paese, perché tanto avrà un compare cortinese.
0: Allora, bon, spiego che non ci ne dannerà mica rigore.
1: No, a momenti chiama. Ma... quando si è messo a rire, quando gli ho contato la storia a rappa, ti ricordi?
0: Quella a rappa, no, ma ricordo più come era.
1: Allora un giorno ti ho chiamato e tu parlavi di Arappa, occupa Arappa, se tutti i rammenti. Ha detto, sai come è nato a fare Arappa?
0: No.
1: Ha detto no. Ha detto, ma tu mi hai detto no. Ha detto, allora, mangiamo un tacchio a tavolino, c'era Jean-Charles Bappi, c'era Guglioni, c'era Guglioni e lui. E c'era ne basti e si battiano per Arappa, Arappa fuma, Arappa è diventato un uomo Arappa.
0: Ah, d'accordo. E così che
1: l'hai... Ma ci ha chiamato e detto... Questo non era pensato a manchi.
0: Allora, questa è così che l'è nata. È così che l'è nata.
1: Rappa.
0: Ma quella giapponese.
1: Quella giapponese non è più giunta. Quando ho mandato a Mathieu, passa bene che non ci sia un piccolo sidello grosso, però ci stinti. Che vuoi fare?
0: Mi arriva. Ma giuro che mancano e gattive non dice per questo. Bon.
1: Non è mai intesa quelli di Jacques Guglioli?
0: No.
1: Allora Jacques Guglioli è stata vera, hanno comandato i cosi, sai, per mettere la reccia, per sentire mica, quando è tu culli, quando è tu tanti.
0: Ah,
1: E beh, sta assente. E ha ricevuto Corì, ma prima che lo giungesse de Giacco Corì, non mette la ciappa, non ha parte, e abbia si mette un coso per le cutture, hanno messo le cipolle ne so, a fare così. E hanno rimesso un coso Corì e hanno detto fattore portali qui, e mangiano in un ristorante. Allora, quando il Giacco era tutto contento a Corì e trovi le cipolle.
0: Oh,
1: e qui è chiamato a casa che ha mandato Corì e cascata una nera Et certes, Jacques, comment c'est possible que commander des écouteurs, il arrive
0: des oignons.
1: Alors elle a un air, Jacques, de quel village vous êtes? Déjà, moi, je suis de Sénégal, et basta, c'est un bannawa. Puis, elle dit, mais tu restes un peu, on a fait 10 bolles.
0: Mais dopo, la sa più da che era un scherzo.
1: La nuetta, che era un scherzo.
0: Ah, d'accordo. Allora, se ti do un nostro amico a Udelevo, un mi saluti.
1: Ma che saluto a tutti quelli che sono passati e quelli che vanno avanti.
0: È detto.
1: Ma dicevi a Giuseppe Bezzani, ognuno prega per lo suo santo. Yeah. E non prega per l'acqua, a me l'acqua a me, ma non c'è mica per me a fare.
0: Ah, è bene.
1: Ognuno prega lo suo santo.
0: È detto. Allora, ecco, ma ci siamo battuti due ieri, se donna Gusti. Allora, continuiamo con le canzoni. Fiamo piazza al gruppo Orizzonte, chi più bello non c'è. E da Redo, più bello non ci sarà, forse con voi. Allora, aspettiamo di idea ostra.

0: Orizzonte, allez, andem castiva, oui, ci aspetta, diagomusante, gozalo, demo, un grand piège. Oia, bon giorno.
1: Salut à voi, salut à tous.
0: Salut.
1: Salut à ognuno.
0: Allora.
1: E io ho iniziato a parlare che voi avete appassionato di anni di verano.
0: Sono appassionato, scusate, di verano.
1: Di
0: stagione.
1: Di verano.
0: Beh, come parecchio.
1: Io ero già fatto giustamente un piano per agire.
0: Ah.
1: Poi vai, ma vedete, vai, quando ero a Ciuguil, quando ero a Randura di Lugnumigno, eh?
0: D'accordo, sì.
1: Mica quella di Uidon, eh?
0: Mm-hmm.
1: I visi, perché io la giù già i visi.
0: Yeah.
1: Due spriti a giù fresco.
0: Ah.
1: Una cipolla fresca, you know?
0: Ah.
1: Due fronde di menta. Tutto questo è dell'orto, eh?
0: Lì è tutto roba gasana, lì.
1: Stima, eh? No, dormi più di questo, eh?
0: D'accordo,
1: E dopo gli ho fatto due pezzi di pancetta, eh?
0: Ah,
1: E gli ho fatto un dialogo con questo, eh?
0: Non c'è giusta di mica appena. Scusate, non c'è giusta di mica appena di New York, roba così, no?
1: No, ma giusto mica neanche. Faccio con tutto di avanzette. Arrivi da appena io arrivo.
0: Ah, appena io arrivo, sì.
1: Metto mica in New York. Ecco, beh, per dire che stiamo, bon, il volte cominciano a dare e che, bon, io mi campo, poi dopo un momento, perché non ho lavorato appena, i bisi
0: vanno,
1: eh? Che dopo vai, quando chiedo grosse, così, che devo sbocciare lui a volte, mi conviene mica tu.
0: Breveri de così, più ciò, che io ho capito.
1: Ne tengo le poche per una piantale. Ma mangio piuttosto di quelle. E dopo, il prossimo giorno che farà di questa maniera così, mi sarà di loro sparaggi noi due pubblicelli prima di quelli che sono più quelli per un momento. Perché l'ho messo per sta. A San Giuseppe, a Luna Vecchia, eh?
0: Yeah.
1: E dunque un anno che un mese più, dunque per un momento sono un po' giù, ma dopo, ecco gli anni veranili che so, a me cioè, quasi mi piace più dell'orto, gli anni veranili così, eh?
0: Allora, adesso onesto, così mi è mai accaduto di mangiare, diceva, di sempre mangiato e va così, accompagnato da un pezzo di brisotto, ma mai scuginato su questo video, manco dunque in piano, e ce l'ho bro, eh.
1: Quando non c'è cuore, puoi piacere c'è cuore, se puoi piacere mai, quando puoi
0: piacere con brisotto,
1: io
0: ho bisogno di cuore. Hai capito una inverenza, poi capisco. Non c'è
1: una volta, perché se no dopo già sbocciare una prima volta già cacciare e dopo già sbocciare donna, sono un poco farinosa, vedi, quando sono giù quelle così, quando era una randura di lugna, di ugno migno,
0: mm-hmm.
1: So tenere, c'è mica ogni sbocciare due volte.
0: D'accordo, bon, beh, agli ridane il suo consiglio di preparazione, se posso dire, e faccio le cose che manda a moia di farmelo.
1: Ma
0: sono sgalabato io,
1: Ci voglio essere una sgalabata.
0: Io, ma voglio in cugina, allora, bon, so veramente una nerpia, non me ne dice in Bastia.
1: Perché dopo è
0: vero. Ah, siamo tagliati, scusa, siamo stati tagliati, dopo i giade.
1: Siamo passati per questi scordi questa settimana. Mi riposo a lui e va, è un cui bisi, vabbè.
0: Mi ringrazio, no, ma non penso mica i bassa. No, ma per trovare non è mica i vigultati, è piuttosto per trovare un tempo di scugina tutto questo. Ma mi occuperò di avvenire la settimana.
1: Ecco.
0: Bon, mi ringrazio per il suo consiglio
1: per
0: questa proposta.
1: Il sistema e vai, i bisi, sono in piena borsa, da noi.
0: È veramente a stagione, è principiata.
1: Vabbè.
0: Allora, ringraziarvi. E buon appetito.
1: Eh?
0: E beh, mi metto tutto qui, mi metti in appetito. Avant, mi chiede, a Giulietto, nel tanto, ma tu che sei tutto il mondo, a Igor, mi mi rivenem impressa. Certe aliamo una badrona, hein? Allora, mica oggi è che si musa di edut, ma ai tempi di restrizione, ai tempi uri, forse, voilà, abbiamo era di noi chiamata mamma biera, aveva forse parecchi nomi, eh? E ha giù le tonne tanto, so, o che sia madetta, bon, so, forse era un paese, e mi parlava io a Badron, parlando io di Avame, giusto appunto. Allora, un'altra canzone, a voi, se vuoi, del gruppo Spera, questa canzone che si intitola Radio d'amore, e pianamente ben andiamo, continuiamo insieme e aspettiamo sempre a 04 95 38 28 28.

0: Opéra, radio d'amour. Allez, on demande bien continuer à dire à vous, je te passe mon bel horizon, à Barbara de Guamad. Guamad, bonjour.
1: Salut, Yorka, et salut à tous les gars qui sont passés, et bisous à vous.
0: Et quoi, tout toi, ben
1: c'est un peu gossé et plus de négant.
0: Bon, alors, Guamad, je t'ai ma sainte compiège, qui tu voulais de yo, va passer.
1: Il y a un tesor, il y a un sainte, tu vois, salut.
0: Ah, qui parlait, ou il y a un veranile,
1: Oui, eh ben. Udiano di Vave di Biselli, o si spizziga mica come l'Ogelli, si serve a cucciarone, che a roba è di stagione, di tutto, di tutte le nostre bieve coltivate come le sieve.
0: D'accordo.
1: Senza bocullà, dei versani viene ricade le mani.
0: D'accordo, ecco per Udiano.
1: Allora, via raggio a regista Udiano Veraninco.
0: Allì, da dice, allora, e questo è ostro, eh?
1: Io odiano Veraninco, per farlo, mi giuro, un fondo d'artigiochi di Noelli, quelli a Oan.
0: Ah, sì, quelli di Tanenuadara, fondo d'artigiochi.
1: Dopo mi giuro, garotte Noelli, no? I bisi dell'orto.
0: Allora, aspetta, le garotte, bisi,
1: i bisi, le cibolla, i buoni Noelli, due vave. Un pezzo di pancetta, appena di conserva, sale, pepero e legno oro, per dare gusto.
0: Io legno oro, io no.
1: Oui. Allora, bisogna ritirare tutti i vostri legumi e tazzali. Non ti hanno. E si facciano rivene con la cipolla, con la pancetta, con appena olio. Quando tutto è rivenuto, si sveglia alla sua conserva. Quando mi chiama in l'acqua. E se giusto uso sale, uso bevero. Mi chiama, e tanto fate goccia a piccolo fuoco.
0: Ogni tanto, sono anche appena un specialista, per questo, la diabroa, per questo che mi permetto di farvi una domanda, ha giustato appena acqua di noi, ogni tanto, manca appena.
1: L'acqua a mettere, quando può fare cose, dopo non aggiustate più.
0: Ah, d'accordo.
1: A mettere tanto, quando poi aggiustate, avete fatto arrivare una nostra conserva, aggiustate l'acqua che lo giure, ma mica troppo, si prende di legume che avete in una.
0: D'accordo, donc abituci Gerard, così appena ne mettete un fondo acqua.
1: Di più,
0: comunque.
1: Dopo c'è che le gocce non che lo mecolla appena.
0: Allora, diremo un terzo di Agazzaro alla fine di odiano.
1: Ecco, a poco presto.
0: Per avere un'idea.
1: Si bende, si deve per due

0: sempre quattro si prende.
1: Sarebbe già per me.
0: Così non spartire con lungo.
1: Soji Ungu, o mi mangio sano.
0: Questo è presto fatto.
1: D'accordo. E un paio tanto difficile, vero?
0: No, manca appena. Allora, dopo si dice così, si chiede la suppa con schinco e si fa giocare o di anno per amico.
1: Ah, bella questa transizione.
0: E come dire, quando... di un anno fate la suppa con schinco.
1: Si passa da suppa con schinco a odiano e raninco.
0: Eccoci.
1: Ah, questa è posta per proverbio, si deve che l'ha inventato.
0: L'ho fatta qua.
1: Ah, beh, questa è capace a...
0: si chiede la suppa con schinco e si fa odiano e raninco.
1: Bon, chi vuole c'è altro non da aggiustare?
0: mi scordavo di fare i moberti per sissi parlanti, non ho mica avuto l'occasione.
1: Ah, ma ho imparato questa cattiva, non dice la struione.
0: Non dice, come questi pochi giorni non c'era mica, e facciamo.
1: D'accordo.
0: A lei e a tutta la famiglia.
1: Di sicuro. Bon,
0: a
1: beggi. Allora, ma a ringraziare per su dia 9 raninco e poi ci ritroveremo forse domani. Si
0: di ore.
1: Si di ore, sempre si di ore.
0: A
1: beggi. Allora, andiamo più a Nim, no? Allora ci avviciniamo pian pianino di 3 ore e ci avviciniamo a cui grandi messaggi e un'altra storia.

0: ca e saud da quel in so passadi.
1: A frequenza mora sida in casa ostra. Allora, un trigade e dide a ostra.
2: A Dio sempre a mente chi a più bella scuola per imparare un gorso e di campagna con i baglani.
3: A di imparare da zidelo, cos'è un lonzo, cos'è un fiadelo.
1: L'emissione è di tutti.
4: Interessante, è diversa l'emissione oggi.
1: Sida in bidadi a fa oberagumuna da uloni a uanderi, 2 ore, 3 ore e mezzo.
5: Continuate così, ci vengono un socco che è magnifico, e non fate che seminare ogni giorno.
1: D'idea vostra, per noi esistiamo.

paravi una canzone di Beatles, hein? C'est clear cosa lo demo e caspettemo forse per una creazione no a ciò che ci è drauai da boie barretti mesi e bergiava oramai ci driga di sante o risultato spiego che bannerà assai presto. Bocce vento questa bella canzone Un fiore su niente.

0: Oggi vento gu un fiori su niedia. Allora andiamo a in sulla asca, ricevimo Antone. Antone, buongiorno.
1: Buongiorno, Gianca.
0: Salute, buongiorno, come andiamo?
1: E voi, sa va?
0: Ah, mi sento appena solo, ma deve fare così. Oggi abbiamo qua calma, ogni tanto acca un cugesso.
1: Niente, solo che si
0: riposano appena. Poi così ci permette di nudi di sentire tutte queste belle canzoni corse.
1: L'auditori e poi quelli che
0: partecipano ci hanno mica fatta su manda.
1: No,
0: perché se tutto il mondo parte a tempo, come faccio i rimpiazzamenti? C'è tutta un'organizzazione, Gusti, e poi a mezzo abbiamo RTT e tutto questo, ma è complicato a gestione di tutto questo.
1: Questa musica, c'è un palmine.
0: Ah, infatti, è così. Allora, ditemi.
1: Allora, io oggi ho aggiunto un libretto.
0: Un
1: libretto di Uganoni Usagesi, che si chiama Summente, che è stato pubblicato a Gullana Buetica di un Montese nel 1968. Dunque, Uganoni Usagesi è accampato 90 anni, è morto nel 68, dunque è nato nel 1880, di crescita. È morto nel 74 e è nato nel 84, ha campato 90 anni.
0: 90 anni.
1: E ha scritto veramente belle poesie. Mi ha detto io oggi, ma sono cessi di leggi le donne, non solamente ci sono le cose, testimonianze di un passato, le cose, i ricordi a Vara, e poi c'è un mondo a nipote che mi ha dato sul libro.
0: Yeah.
1: Il mondo se la moglie mica a fine della sua vita se ne è mica basso la vista.
0: Ah, forse.
1: E perché l'ultima poesia di suo libro, di Sospiri di Gieco. Non so mica se le perello, se le per, mi ricordo più.
0: Mi puoi raccontare un nome uganoni, come hai detto, Saggesi?
1: Antoine Saggesi, mica Salgesi, Saggesi, con due G.
0: Ah, Saggesi, d'accordo, perché di una casata che conosco tanto io.
1: Pantulacci, di Pantulacci.
0: Io e Saggesi, d'accordo, io uganoni con Saggesi, ecco.
1: Allora, vi leggo ciò che lo scrive.
0: Allora, è quella famosa, quella che Boigia de Awa, che tratta di qualche sega per sua vita? Ha visto?
1: Ma disgraziatamente ce n'è qualcuno che sono su caso.
0: Yeah.
1: Una pensata per Eli.
0: Questa sì.
1: Una pensata donna per quelli che sono smariti il 5 maggio e 90.
0: Ah, questa sì.
1: Che oggi è il 5. Dunque, la chiamata Sospira il Gieco mi fa appena lunga, c'è stato tutto lo strofe, ma manda abbastanza furia. I miei occhi alla luce serrati bugi so come una domba, quando stoppia la colomba tristi sugli monti e librati come luci alla luce serrati. I miei occhi serrati alla luce morti so per i parenti, per le rise e per gli pianti, morti alla luce di fuglie, i miei occhi serati alla luce. Chiosi i miei occhi più capelle, né chiesa, né campanile, e si inonderà l'abrile senza avere rondinelle. Chiosi i miei occhi, addio capelle. Né luna, né stelle vi erano i miei occhi di cristallo, manco più quell'oro giallo che hanno le spighe di rano, né luce né stelle vi erano. Adio specchi di la natura, foreste, balli e boschetti, paraisi veneti, santi altari e verdura, addio specchi di la natura. Chiosi le mie occhi, addio bellezza, primavera di gioventù, si muore ciò che un begu più, in braccio di tristezza, chiosi le mie occhi, addio bellezza. Chiosi le mie occhi, addio la vita, oh che cruelle destino, riadeli Dio divino, luce chi rabbia rapida ai miei occhi morti alla vita. I miei occhi vive speranza, che su mente in santità verranno l'eternità all'ora di la partenza, perché c'è i miei occhi speranza. Eccoci, buona.
0: L'ultima parola la dimica Gabida, perché c'è.
1: C'è lei in i miei occhi speranza.
0: Buona. Ah, speranza, già speranza, d'accordo. Sì.
1: C'è ça, sorriso una forte di bella che dà un buon coso, un buon ritmo a cosa poesia.
0: Io non mi voglio dire, forse che è stato, disgraziatamente, perso a vista e face sa lì a gua bertenza ultima, su bosso e così, che tanto i soci ritroveranno.
1: La speranza, guarda.
0: Io trovo, è bella, francamente è bella.
1: Bon, io non credo, poi, di bosso e che è un tipo di qualità, un livello alto, sai?
0: Oh, beh, mi penso, è canonico, comunque.
1: Sì, ma bon, di volte è bon.
0: No, ma voglio dire, anche al di là di Odidolo, voglio dire, era un uomo, voglio dire, fine. Non so, non l'ho mica conosciuto, ma so che voglio dire, gusti, era un uomo fine.
1: Un uomo fine, non vuoi proprio essere, dire che c'è una sua poesia piano piano. E si vede che attraverso le poesie si sente un istinto gusto, l'amore della lingua, e poi esubizione religiose di sicuro, ma anche buono certi concepitori umane che ne va a giocare un uomo di valore.
0: E dunque era già bent allora?
1: Era a Benta, ma è stato prete di Benzolasca fino all'ultimo.
0: D'accordo.
1: L'hai sempre conosciuto Benzolasca io.
0: D'accordo. Bon, vi ringrazio, a meno che abbia un'altra cosa giusta, non so, dite.
1: No, se vuoi da qualche sera la sua piazza, sennò viene lì di un'altra.
0: Se vuoi ne vedere un'altra sotto la luce, con piacere così ci permetterà di tornare appena. Non c'è ni mouda rido, on a déjà beau, on piège. Voilà.
1: Peut-être dit bien l'exactisme de l'homme, c'est la chamada pyramide d'Egypte.
0: Yeah.
1: L'aria diara in bellezza si staccia. La piramide analza la fronte e guarda gigante faccia una stella accesa all'orizzonte. Fiera ne segui la traccia valsa della caravana cavalcata e poi cura a conoscere la razza di quelli che sono morti per strada. Sopra le spalle porta l'ugelo unito all'ubeso della notte, sta, ma ne sera colmo il zello, legge il segreto della sorte. Sopra ella un silenzio bisante ne scrive di l'Egitto la gloria e di Varu la mano budente in acqua l'iviore della storia. Ah, di corta mano.
0: No, ma voglio dire, già sebbica di Biaudema di suo paese e di Siberamide di noi, perché non era mica troppo l'uso di noi, di scrivere qualcosa che si trova lontano da nostra Gorsighera. E poi quelli che hanno avuto la fortuna di Boeanda a Ube e si abbiamo di gusti, forse che adoreranno anche più bello, so che gli è appena un mio caso.
1: E c'era una parola, non hai mica capito?
0: Gli è zello, mentuado.
1: Chi è un zello?
0: E non so mica, mi volevo mandare giusto appunto la giuria di nuda, ma.
1: Non hai mica avuto tempo di avere un'altra ancora, ma ci sono provati.
0: Ma come è scritto?
1: Z-E-L-U.
0: Ah, Z-E-L-U. Ah, c'era le zel?
1: Oui, c'est
0: ça. J'ai
1: pensé à ça,
0: mais
1: sûrement, parce que bon.
0: Comme
1: vous
0: déjà à
1: Bois
0: des Droits, et au village, juste au Bessante d'Orne, au village.
1: Sobre les spalles, porta l'ugelo, unido à l'ubeso de la notte, sta manessera, golma et zello.
0: Aïe, ben le zèle, alors, aïe.
1: Lady ye lu segredu di la sorte.
0: Penso che a boiudo parladi.
1: Plein de zèle, oui, perché è plein de zèle. Il y a ben più, a spezione francese esiste plein de zèle.
0: Ye.
1: Col maisel, lui.
0: Penso, hein, là, ouais, salvez ma verida, ma à sainte oui, et forcé à di nous à scritture. Penso che volevi que, usanza è questo. Ma so ci sbagliamo, credo che sia. Voilà, on fa dei mica zello, giusto appunto, di poter telefonare.
1: Sì, incoraggiamo i nostri.
0: E perché ce n'è che lavorano con zello, dunque ce l'ha sempre a come posso dire?
1: Aiutarli.
0: Allora, a dirgli che forse non è mica necessario.
1: La faccio adesso dei contattati, mica
0: faccio un po' zelle. Le zelle c'est pas bon, et puis des jours les douilles et puis boula.
1: Ah, di due mondo sto di lui.
0: Bah,
1: allora, io di intesa saluto a Stefano, lei aveva tipo un bel momento, gioco chiave. Spero che lui uso brave mi spino se s'arrangeranno. E poi ci ha fatto lì con Don Maccio Santini.
0: Giapponese. So che lui già conto questa giapponese. Questi. E poi cerchiamo manca a sapere a fine di. No, questo no. Ci interessa, manca appena. Ma l'idea di fare una poesia così, trovo che di Vassimo uno spirito. E questo che mi piace.
1: Ma audamente Stefano.
0: Ah, è proprio. Esaffa è poesia, lui.
1: E Magagnone,
0: si capisce. A usanza.
1: A usanza. Un saluto a tutti i nostri amici.
0: Ed è tanto una ringraziabile, una bella giornata.
1: Salati, a domani.
0: Allora, a domani si dio, la beggi. Continuiamo, c'è tanto una piazza per voi, poi abbieremo, se lo giuro, ma benede a facade, e con un gruppo Ciara di Luna, un gruppo che sentiamo spesso nel talon di Arroganza Amore, a talentato che ribede in noi che lavora, forse che avremo piacere di sentire una grazione no, da qui a poco, di veramente so con libreghiamo, e stiamo a sentire questa canzone che porta a udire, d'altrimenti, allora se vuoi partecipare, noi siamo qui e vi aspettiamo.

Altrimenti, come Cerdilun. Allora, voi ma sta sentendo una canzone che forse quelli che l'hanno intesa all'epoca delle Esciude, eh? Dunque nell'anno dei 80 di Antonio Diosi, un mio beazzile, quelle che hanno in esilio, tra virgolette, che si trovano nel continente, che gli mancava assai a Gursigil. Questa canzone è interessante, posto che tratta di qualche sigla che ha scelto di Bert, e poi forse si ne benta appena, e da qui, un mio beazzile. Mi piace assai questa canzone Guantone Josie.

0: Mille Cyrus. Allez, il est 15h46, Aimarie Droit, Awa, Misandre Avonda, et Saint-Pierre au Médor, et Riedroem au Rama, et tu en as parlé des cinémas. Oye, tu en as parlé d'une adaptation et d'un libre au cinéma, Force Nera d'Antonari et Choud. Donc, je t'aime ma sainte, et parlez d'où ton film.
1: Parlez d'où ton film.
2: Les mains faites pour l'or, elles sont dans la merde.
3: Allora, sono Sbagliumica, oggi parliamo di libri film.
4: Iye, e avemo da domandarci ciò che fa una buona adattazione.
3: Una buona, un lazo, ma se tu voli una cattiva adattazione, e io ne conosco una di quelle.
4: E qual è sa?
3: Eragone. E di sicura bella adattazione che io mai visto.
4: E perché?
3: Aio, l'hai visto un codù, sai che è una catastrofe. Certi personaggi non hanno più nulla in comune con quelli di un romanzo. L'altri sono rigoli e hanno tanto cambiato la storia che un po' non manca da tase e guida.
4: E bella che detto così. Ma quantunque, mi domando, se le pe fa esattamente la stessa cosa che un romanzo, perché adattarlo? Mi pare che adatta un libro per un cinema, già adatta la visione di un romanzo e mica va una riproduzione perfetta.
3: Tu pensi troppo.
4: Allez, subito.
3: E io mi pare che è più importante e di va un film buono. E Ragon non è mica un film buono. Non faccio manco onore al romanzo.
4: Ah, qui dici qualcosa di interessante.
3: Cosa? Che ti ho detto?
4: Eh beh, fa onore all'opera originale. Mi pare una parte importante di un'adattazione riesciuta.
3: Ah.
4: Per esempio, io... Adjuist ou le fantôme de l'opéra, dit Dario Argento. Et que permet di abbeggia adattazione?
3: E no, di Aragon.
4: Non, aspetta. Gaston Leroux a scritto un romanzo d'inchiesta godico. Ma Dario Argento ne ha fatto una spedia di slasher con personaggi garigadurali e senza sostanza. In un film, un personaggio di un fantomago, invece di essere l'uomo sbizzato e marturiato innamorato di una cantatrice, pare una spedia di vampiro con capelli lunghi e una bella faccia che pensa solo a tagliare anti in pezzi. No. Non c'è nulla di ghibba con questo film.
3: E beh, dici le stesse affari che me con Ragone.
4: Come?
3: I personaggi sono rigoli e un corrispondere non mica ad un'idea di romanzo.
4: Forse che t'hai ragione.
3: Ma sicura che t'hai ragione.
4: Oh, vabbè, calma. Infatti, se non avessimo un riassunto, un'adattazione riesciuta sarebbe un film con un punto di vista personale di un realizzatore, ma senza tradire l'opera d'origine. Di forse gue a difficoltà.
3: Oh, basta, filosofia. Mi viene bene in capo.
4: Allez, vabbè, continueremo un momento. Voli un'aspirina.
3: Iye, per piacere.
4: Te.

0: Si ma mesa strava di sa spassiglia da musica che c'è da portare per conto mio sino a 5 ore, allora la gemmo appena i piazza, femmo appena i piazza Ugo, su di Gore a Gronaga d'Andiola Podentini.
1: Dal mio palazzo coperto a Berdevronde, sulla dascena niente si nasconde, begu garbini e le vie, begu portuiccio e l'onde, meditando il caso mio, a memoria si confonde. Così pensò, subrio d'ogni contento, sfugarmi uoio con lacrimoso accento, povero io un camillo, da principio audo lamento, prego voi chi m'ascoltate, compadire al mio talento. E assai conosciuta la storia di Juan Camillo Nicolai Sangavino i Carbini, che indica a Borsudo usovradil di Napoleone, che aveva fatto fuggire a Catalina Lanfranchi e gli era stato dombo da uavui questa qui, Lisandrone. Juan Camillo piglia a macchia, ma il 9 luglio di 1888, volendo assistere a un matrimonio, andava vestito a donna, riconosciuto ai gendarmi, fu fucilato a mezzo paese. Un lamento di 27 vallate l'ha composto Juan Battista Simone, detto Piccone, istitutore in Figari e amico di Juan Camillo.
2: Ici RCFM,
3: Actu locale, musique et bonne humeur.

Mezzo Sangue sur RCFM. Merci Cécilia. On retrouvera les chroniques des musiques de Méditerranée demain. E awa e ora di sta sente a una canzone conosciuta di tutti, una pensata sicuramente per tutte e tutti, media catastrofe di Furiani. Non ci scorderemo mai un canto che è nato in 1993, un canto di Larcugi, solo in RCFM.

Immagini un gruppo i Muvrini, Nanta, RCFM, ricordo, di l'anno del 90. E mo da ritrovare, ricordare un tempo di un bogi anni. Un bel pezzo anni, posto che abbiamo da ritrovare un scritto di maestrale, Nanta oggi di Cesare Vezzani. Sti grandi tenori gorsi, in degli anni 30, hanno registrato un bogi di canzone in lingua gorsa, ne va geberte un dito d'onore. Sentiamo subito a oggi di Cesare Vezzani.

Un biadun dell'anni 30 con questa voce straordinaria di Cesar Vezzani, nanto una canzone di maestrale, Wandido d'onore. E mo da ritroviamo tutta finezza di scrittura di Fratelli Vincenti, e ritroviamo con un canto che è assai intimo, con Asoleia o Baese, egli che erano spatriati in Parigi, cantavano voltando 40 anni da lontano. Porta di

40 anni da lontano i fratelli Vincenti, nanta RCFM. E mo da dire avanti, e mo da ritrovare una canzone di Pedro Guelfucci. Una canzone semplice che Pedro aveva fatto per portare appena d'imbienza, di festa, in questo spettacolo. E era stata realizzata nanta un disco Corsica con assai garbo musicale, con arrangiamenti musicali che erano bellissimi. Si può ritrovare, per esempio, nanta sto pezzo, o Andoneone di Cesar Stroscio, grande musicante argentino, e tutta la squadra di musicanti di Pedro Guelfucci. L'avrete capita? Ti conta con me. Non te RCFM.

Kanta gumme, nanta RCFM, pezzu semplice, ballo e assai ben realizzato di Pedro Guelfucci, di Renonta, ui, nanta o disco, Corsica. E mo da tirare avanti, mo da ridurre a un gruppo 5 iso con una poesia, che è una poesia internazionale. Sto canto è stato cantato in un mondo usano per ramintarsi di lebiga di deportazioni. C'était le chant des marais, adattato in lingua corsa da gente più ranchi, è diventato un canto di bantani.

canto di Bantani, o gruppo 5 zone, nella nostra stonda di sottoscala, scritto internazionale di Bortadi, che è stata data in lingua gorsa da Gian Giuseppe Franchi. E mo da dire avanti, ridro all'anno 50-60. Traumatismo antico di questo castagnetto che era stato tagliato per fabbricare a dinta. Pareti poesie tradizionali erano sorti dall'Ebiga. Una era stata cantata da Carlo Rocchi, di era o Gorso.

Taniluto castagne du un giorno ci giuera e problematiche di sepi che tu erusi taneiavo castagno per fa dinta cantate di bella maniera da Carlo Rocchi in RCFM. E mo da ridroa oggi di Jacques Cuioli con Rupo Gorsiga che ribia una canzone scritta da Antone Giosi, una bellissima canzone che si chiama Malcamino.

Una canzone scritta da Antone Giosi e cantata da Gucci dal gruppo Corsica con la vera di riconosciuta a bellissima voce di Giacomo Cuglioli. E mo da ritrovo avanti la nostra stonda di sottoscale, uno di questi canti che toccano all'intimo e al più intimo di segreti e di personalità di Gian Paolo Poletti, di un canto per un uomo libero. Allora.

canto per un uomo libero, canto enigmatico e misterioso firmato da Giampaolo Boretti. Emo da tirare avanti a e ridroa o ballo di Evade. Ballo di Evade è una bellissima poesia che ribia una tradizione e di appenuccia può far rire di gustatallo, ma Evade sono antida pagane in da gridanza gorsa. E così di un prete che aveva scritto questa poesia che mostra di bella maniera questa leia che si è mantenuta sai d'arte tra l'anziana gridanza e la religione cristiana che di un dia. O ballo di Evade di una canzone firmata da Gregale e cantata dal gruppo Caramusa.

Uballu dieva de Nanta RCFM. E muta ridro a walla nada 86, di un canto che era stato scritto da Idiama Dialesi e di modo più preciso da Dede Nobili per ser giù a didnu a gradione di us indicato USTC, di era Biadia, si chiamava Canto di Idrawaia Origorsi.

Biedia gruppo Idioma Dialesi Nanta RCFM. E mo dare droit a una canzone firmata da Giacomo Fusina nanta una musica di Cristofano Magdaniel, a versione di l'87 di canzone Quanto si cambiata, con un'interpretazione fuori classe, come lo si dice, d'Antonio Giosi.

0: Quanto si cambiata versione dell'87 cantata e parlata da Antonio Giosi. In da nostra stonda di Sottoscala mu da Dirawan, siamo da ridroa un canto di gruppo Latratio, ma di un duo postagelo ribia. E per la prima volta in lingua gorsa Salva Verità, un canto di un cantaore occitano Nadao. Un bel duetto dunque tra il gruppo Latratio e Nadao, non tassamo o Salamone.
1: E sui vado tenore, io c'è, in vedo spais da uie.

Salmo Zalamon, o grupo Latra, Tiogon Nadal, Nanta RCFM. E mudare droit a un ricordo di l'anni 90, diera o primo dischetto di un gruppo Giramondo, una bellissima poesia d'Olivier Anselm, una bellissima musica di Stefano Gasalta, che si chiamava L'Isola Cittadella.

Isola Cittadella, bellissima canzone in da nostra stonda di Sotto Scala. E mo da dire avanti, lascia completamente a Corsica e fa un lungo viaggio verso l'America e l'America di un nord con la dara di Issiu, contando a battaglia di Little Bighorn.

nostra garga mortale li sconcia ogni speranza. Uso le sichina, non te culi

Little Bighorn, sabe una di l'ultime battaglie di resistenza Sioux contro l'avanzata di Bani Durkini, di Yankee. Non ta RCFM FM in da nostra stonda di Sottoscale. Bemo da saluta, prega una bella seguita all'ascolto di nostri programmi. È stato un grande piacere per me di sparte per tutti questi canzoni più o meno scordate di Sottoscale, in tutti i casi a fianco a voi. C'è mo da lasciare con il gruppo Tiana di l'Alba, Mediterraneo. Vi preghiamo a tutti una bella giornata e a una prossima per da strigantizzo Tuscala. Shalala di là.

0: 6 mois, Pion d'Avret, où c'est Imane en Terre chez FM, dans les Campes Acules Mag. Une première rencontre, nous sommes dans les vignes de Pierre-Paul Nicolai, un vigneron installé au-dessus de Figari.
1: Et Campes Acules, dans Terre chez FM.
0: A Valice, dans un paese où sobra figa, in faccia au mar, et Pierre-Paul Nicolai a cuit à Zovigna, pianta da più di 10 anni fa.
2: C'est un opéra maior, monde travail, m'ont fait une grosse asmatière avec mes parents, m'ont cacciato monde à pitre, monde à pitre, et m'ont poussé tout pianta sa vigne, c'est un quasi comme un sogno pour moi, parce que è stata una volontà da poi un principio che i miei parenti mi hanno passato un po' costinto di campagna di profittare da amici e tutto e ma su luogo mi è sempre piaciuto e mi ho passato quasi tutti i nostri vacanze, i nostri statini con i suoi dei miei parenti qui e mi tenia a mondo di fare qualcosa in paese. Non era mica c'è radio a mia direzione nei miei studi perché non c'è mai nemmeno che mi ha proposto, che mi ha imparato che mi ha detto che l'agricoltura di questa maniera qui era possibile di ho fatto una scuola normalmente di c'è radio e quando ho scoperto che sa via era possibile ne ho parlato come babbo, come mamma. Ci siamo lampati a fondo in questo progetto.
0: Oggi in adio lo ha 7 ettari di vigna in produzione.
2: Abbiamo 1,5 ettari di piccola vigna di Ceradio. Abbiamo fatto un po' d'olio essenziale di Mureda, tempo passato, ma a Vali siamo più concentrati nel lavoro da vigna che ci domanda molto tempo, molto lavoro. Vogliamo fare così bene. Può darsi rimpiantaremo un po' di Mureda da qui a poco, ma a Valli c'è abbastanza travato, fideremo tutto.
0: Uino di Pierre-Paul Nicolai, principia Franca Umare, poi aiunge da qui a poco in Italia. Seconda tappa Pion d'Avret, où à présent on vous emmène pas très loin de Porto Vecchio sur l'exploitation de Mathieu Dess, un jeune éleveur au vin.
1: Et Campa Cuit.
0: Le site préhistorique de Tappa, entre Sotte et Porto Vecchio. C'est ici que Mathieu Dess y fait pâturer ses brebis. L'éleveur est originaire de Porto Vecchio.
3: Mon grand-père était berger, mon père aussi. Moi, j'ai eu un parcours différent, étant jeune. Et ensuite, je suis retourné aux sources avec la passion de la nature et des brebis, à vouloir continuer à faire ce merveilleux métier. Donc, la mise bas, elle se fait ici. Et ensuite, je monte sur la route de Figari, où j'ai la machine à traire et je transforme là-bas. L'installation, la machine est assez récente. Après, à l'époque, il y avait une vieille machine que j'utilisais mes parents. Là, je suis dans le parcours GIA depuis 2019.
0: Mathieu fait son fromage dans la plus pure tradition.
3: Alors, je fais de la tome sartenaise et du brooch, essentiellement. Alors, je livre sur les commerces aux alentours. Tome sartenaise, alors, c'est une pâte pressée, non cuite, avec un affinage de 3 à 4 mois, en général. Après, il y a des personnes qui la préfèrent plus fraîche, sur 2 mois et demi, 3 mois. Et après, on peut l'affiner jusqu'à 8 mois. Général.
0: Du lait produit par ces brebis de race corse.
3: Ça fait partie de la sélection, ou le contrôle laitier du coup. Voilà, c'est pour améliorer la génétique et continuer à perpétuer cette race.
0: Parmi les objectifs de Mathieu Dess et le berger de Tappe, valoriser du mieux possible ces produits afin de les faire connaître au plus grand nombre et développer son activité agropastorale. Terzada Papion d'Avret, où après l'exploitation de Mathieu Dess, à présent, on vous emmène au cœur de Porto Vecchio, qui va pousser les portes de l'association Pradiga Lingua Pion d'Avret, avec Pierre-Paul de Cortés, l'un de ses responsables. Agasa di Alingua di Burtiue, tu indou e sidro alla soja ou Pradiga Lingua d'Avret. Un logo indouez en paris et dramand da lingua e cultura gorsa. Pierre-Paul de Cortés, né uno di rispusevoli.
4: Ceremo che noi, bon, eramo di Giampignati, posto che Dio. Un po' di anni fa avevo di argomenti in scuola di Zia Peppa e dopo abbiamo risposto a una chiama progetta di collettività di Corsica in 2018 che era a chiama progetta per la casa di lingua. Dopo Covid nel frattempo erano nati strutture pratica lingua che aveva fatto Lisandro De Zerbi in Bastia e a me e a noi, alla nostra squadra ci è parso logico di andare verso una specie di rete regionale e nello stesso tempo casa di lingua ma di nuovo pratica lingua per chi permette a tutti i guidi che vogliono imparare un corso d'identificare una struttura che potrebbe essere comune in tutta la Corsica e ci pare qualcosa di interessante.
0: E qui si parla la Ziganta e s'impara la lingua corsa.
4: Facciamo corsi di lingua corsa con una logica immersiva. Ci sono i corsi di lingua accademica, dice radio, dove gli enti vengono per imparare la struttura della lingua, la grammatica, tutto ciò che c'è di conoscere di una lingua. E dopo facciamo di nuovo sfarante a teli, dove la logica sarebbe di praticare la lingua in satelli qui, facendo un attelo di creazione letteraria con Marco Biancarelli, facendo un attelo di canto di cantisaghe con Marco Biancarelli e d'altro, facendo attelli di canto normali, facciamo di nuovo attelli di canto paizitedi e dopo facciamo di nuovo mondo intervenzioni in altre strutture, perché siamo partinari di l'Animo, un porti vecchio, siamo partinari di la LSH, qui è messa a partinare della scuola di Cece. Dunque noi proviamo di rispondere ogni volta che c'è un attore di un territorio che ci faccia una domanda, proviamo di essere presenti per aiutarla a mettere in piazza progetti culturali. Dopo c'è una parte di avvenimenti che noi vediamo tutto l'anno.
0: L'aderente certi esodi o continenti in cerca di lingua, d'altri soccorsi, o scopo a longanda di pratica lingua d'avretto, mantenne e sviluppa di più e attività in giro a lingua corsa.
1: RCFM e Campa Cui.
0: Si moi pion d'avretto cette semaine à RCFM, restez avec nous dans un instant, de nouvelles rencontres.
5: Ici. Bonne journée, c'est ici RCFM.